0: Quale bambola è bianca? Quale bambola è nera? Quale delle due è bella?
1: Questa.
0: Qual è quella bella? Qual è quella brutta? E qual è quella buona? Quale è cattiva? Qual è buona?

0: perché è cattiva?
1: Perché è tutto nero.
0: E qual è la bambola che ti somiglia di più?